0: Radio Tiempo. Todo el tiempo. Radio Tiempo. Radio Tiempo.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua. La che vuole. Completo. Mami. Candela.
0: Radio Tiempo.
1: Yo, Gansa.
2: Mami, ho